0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.

0: tongue.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.